0: perché ein orio io le ercole
1: perché uccide un tiro
0: ed ama il figlio poi di chi uccise il padre alla pianta e non vuole ed ama il frutto e vuoi giocargli o

poiché nel mondo ogni cosa misura, forse che l'abbia ancor la mia bravura. E siccome tra quelli di sé

senti, arrivederci. Che te la tocca, cui colpre sue, di farsi facilmente cangiar prima. Non fu mai suo stato.